io. Questa è musica per voi, è la musica che non invecchia mai. Sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una casetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina tornerò. Il mondo, la luna, ci

0: popolà. Ma te cosa? Se la deve chiamare, licenziamo, ma voglio dare il numero da te. Señor.
1: Tierra del Mensú. Selva paraguaya.